romanan, qua sine chi in mes non sta canta duci. Corda, ora non si è cacciato in romano. Oh, gloria a Dio. Nostra resa? Nos buon Dio, con la Bibbia dell'altura di cielo, Tata, santo, santo, santo, tuo nome. Tata, nostro suo ben agradecido, come per usarmi come strumento, Signor Dio. Passino di poter recebo parola, Signor Dio, su boca lena. Dante, Signor Dio, cuba tocca a mi promeo, Signor Dio. E passino di poter parola, cammino a tua nata. Signor Dio, chiudami, Signor Dio, per conseguir confiare in voi. Animo a essere in qua circostanza, Signor Dio, mi confrontare a mi mes, Signor Dio, mi confiare a voi. Passo ma tata, vuoi si costa un grande aiera, ave e paziente, lo vuoi si le tate. Tassente pedivo, Santo Dio, guia-nos, aiuta-nos, e tamme che pedivo, Signor Dio, per gruppo di suola, anche Signor Dio, lagamonos cada un, Signor Dio, o di dimesso pensamento, e assim ne tata, e union, Signor Dio, trasforma, poi va alma na, Signor Dio, stavo pia santo. Tata, trovenos che rapidi, con nostro umano, è di Signor Dio, vou conhecê-lo, Senhor Deus. Vou conhecer seu coração e sua intenção. Tata, põe o bom sanador e fazer, Senhor Deus. E seja o seu poder conforme da vossa santa e divina vontade. Santo Deus, nós agradecemos pronto, Senhor Deus. Nos pomeiros de pé quando conosco aqui. E passine e também por conta, Senhor Deus. E grandioso bendição, Senhor Deus. O abo por agora, pomeiros de gente. Ajuda-nos para nos conseguir confiar e crescer espiritualmente também. Nosso rogar e pedir, em nome do Senhor Jesus, Cristo Jesus. Amém. Amém.

chiariamo un attimo Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma siamo in punta romana, che spera, con lo scadono e non sparti dei mensaggi a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con altri. Ma noi terminiamo, che il romano si nostra lanta para, si nostra canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

planen kom met in pabo. Misa e glorie bit reserva pabo. E di met un otro banda conosci pabo. Bota ki banda quizás caminete in difficoltà, caminete in problema, caminete in lucha. Posso ne banda a kita un multitudine, yen di hambre. E la cabeza un milagro, un lutien di hambre, yen di set. Bota ne banda di problema. Bota ne banda di set, de banda di hambre, e banda di miseria. Se io ti pisa bovementa, tende ki mi kei babu ne otro banda. Mi kei mirabu ne otro banda. Bota den un mundo di pica. E su conseguenza non permettin reserva pabo un gloria eterno. Metti un lugar prepara pabo. Mi vai prepara un lugar pabo. Ne otro banda di Jordan. Ne otro banda di la mancora. Ne otro banda che mi ne benedicionanta. Mientras cu eta batamanda e multitud vai di un drente boto. Vai ne otro banda. Ave menzio che bisogna netambe. Da ora pa cruza. Da ora pa cruza. I baine e nivel. Ta ora pa cruza, i bai ka mine bendishon ta. Ta ora pa cruza, mi sa kubo tambe ta kansa mi rumang di hamber, di tristeza, di problem. Mi sa kubo tambe ke cruza we me inta. Tu ende kubise mi rumang mi tambe ke cruza, mi matrimonio, mi tin tanto ai, 5 ai, 10 ai, mi ke cruza ne otro banda. Matende je gosso nang, matende ku matrimonio po siende feliz, pero min te mi rumang. Rubami che cruza con mi yunan, ma binta luce con an, mi te spera con un dia per entrare mas mi luce, mas mi che cruza mi ruman. Oh, ma tende mi ti un enemy che senti gozo de mi vida mi ruman, fece chito, mala suerte, nadun funziona pa me, mi che cruza in un'altra banda, mi che mira un'altra medaglia, mi che mira un'altra forma mi ruman. Mi che cruza, Signor. Signor di sì, vai in un'altra banda, su mi intenzione, mi deseo tababo cruza. Mi intenzione di vittoria, ma creavo per vittoria, ma creavo mi gozo eterno, ma creavo per proposito di elevare, mi sa e plano come ti impavo, Signor, da visa. E después che ti visita in cruza, vanno in un'altra banda, e avevo mi invita a botarmi cruza. Tu vieni che bambini luce, ho più tempo di depressione, ho più tempo luciando con addiction. Of uendo kwa wemehinda, etin lo ke mundo ki perdune mi roma wendel, etin out, etin casa, etin turcos per ta sinti un bashiku nadun ta yene ta sinti, mi falta un otro banda, mi falta un otro historia, mi falta un otro elemento de mi vida, su ki bise botambe wemehinda, ora pa botambe, cruza mi romana in Cristo. Uende ki sasko de bise feci kitu roman turcos hasta le contrario de mi vida, su ki bise wemehinda, ora pa cruza e ta Signor ta ordinavo cruza después que eta manda e multitud nan bai e so a subi bai riba seru pa si orashon e ora a noche a sera e tabata a eran susu o yunan di Dios cristianan pueblo di Dios con usta et importante pa bobai misa. È importante per voi servire. È importante ormai per voi chiamare la radio, ascoltare il programma di radio. È importante ormai per voi ascoltare il programma di Resaki. Però nada può reemplazare il momento nan di vosso con il Signore in un luogo di quietudine. Después, quella moltitudine va a un momento che voi tenete all'atrás, ormai. Ti un momento come ti subire per essere una. Ti un momento come so me certa come Dios. Cammina per aprire il corazon con te. Cammina per portare per mes con te. Cammina per tagliare nel hofi per so con te. E per contare le cose più profonde. E di ora per tagliare l'orazione vai nel quarto per atrás. Nel lugar secreto. Oh, mi romano Cristo, ovviamente, mi sa quattro per luce. Pa piano com persona que sabe com um cos vergonçoso que rumar aqui, e sabe que nenhum rendem por sabe, e sabe que quem que conal lo pensa, dime se não sai pida aqui. Que com minha amiga, mundo lo pensa, dime se tem e pida aqui. Ou que, ando abomesta sintaco, né, que essas cos tão complejo, não, mas o senhor me sabe obviamente, tem um momento, que o botini vai boçó e subi. Subi para el becerro, llega cerca, Señor. Es cerca, mi lugar cerca, mi Dios está. Y no, lo me alza, mi huevo en el cerro, en donde me ayuda.